Sono quanti di loro che raccogli अपने जीवन ना बुद्ध ना निष्काम